0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dire.
1: Vous écoutez Radio Alliance Plus.
0: Cerchiamo la grande avventura.